Questo ha sido tutto, ladies and gentlemen. Questo ha sido tutto. Il spettacolo di Sweep e Casuille.